0: struttura di questa sinfonia col famoso
1: e
0: poi
1: la struttura
0: terzo
1: di questa sinfonia avec le troisième mouvement pizzicato ostinato, che è un'idea assolutamente straordinaria
0: di Tchaikovsky.
1: In
0: questa sinfonia dove si va dal pianissimo alle tre F.
1: Passo du pianissimo au 3 F.
0: C'è la, l'arcata della dinamica è enorme.
1: C'est
0: enorme.
1: L'amplitude. On va d'un extrême à l'autre.
0: Et questo è molto difficile ottenerlo.
1: Et c'est très difficile d'obtenir cela.
0: Passare veramente dal nulla.
1: Passer de rien
0: tutto.
1: Au tout.
0: Et soprattutto spiegare.
1: Et surtout expliquer.
0: Che ogni nota tra una nota e l'altra.
1: Entre une note et l'autre,
0: Mozart,
1: comme disait Mozart,
0: tra una nota e l'altra,
1: entre une note et la suivante,
0: l'infinito.
1: Il y a l'infini.
0: Questa è una frase
1: terrificante. C'est une phrase incroyable, terrible.
0: Cioè, non è una nota che segue
1: ce n'est pas une note collée à l'autre qui la suit.
0: Tra una nota e l'altra,
1: entre
0: c'è il
1: une note et l'autre, il y a le mystère.
0: Tutto questo. Bisogna avere il tempo di assimilarlo
1: mais,
0: prima.
1: Tout ça, il faut d'abord l'assimiler en tant que chef d'orchestre.
0: À l'orchestre.
1: Et après, il faut le transmettre
0: in
1: à l'orchestre.
0: Dove tutto invece il tempo
1: dans
0: non
1: une
0: c'è.
1: Époque où on n'a jamais le temps.
0: Tutto è veloce.
1: Tout est rapide.
0: Fast, veloce, vai. Cioè,
1: una vite, volta c'era vite, più vite. Tempo. Avant, on avait davantage de temps.
0: Per approfondire.
1: Pour pouvoir approfondir.
0: Per andare dentro il particolare.
1: Pour rentrer dans les détails.
0: E questo oggi è diventato molto.
1: Et ceci est devenu.
0: Molto pericoloso.
1: Très dangereux.
0: Perché non si va più in profondità.
1: Car on ne descend plus dans la profondeur.
0: O perlomeno. È difficile andare
1: moins.
0: In profondità.
1: Est difficile, c'est difficile d'approfondir en si peu de temps.
0: No? E come voglio dire l'immagine allora molto spesso nell'esecuzione
1: souvent, lors de l'esecuzione
0: si ricorre ad essere estroversi
1: on est extroverti
0: no e come diceva quello un poeta
1: et
0: che
1: comme disait,
0: riferendosi
1: un poète,
0: a una situazione di questo genere
1: en parlant d'une situation
0: l'aveva
1: semblable,
0: definita così molta schiuma.
1: Beaucoup d'écume
0: su un'acqua poco profonda.
1: Sur une eau qui n'est pas très profonde.
0: Quindi grande, grande rumor, grande
1: beaucoup
0: show,
1: de
0: grande,
1: bruit, un grand show,
0: et alors,
1: beaucoup de
0: non
1: mousse.
0: C'è più la sostanza.
1: Mais il n'y a et plus anche, la substance en dessous.
0: Et anche molto spesso nel mondo oggi, l'atteggiamento, il pubblico...
1: Et le public aujourd'hui...
0: La colpa è della tecnologia.
1: Et ceci, la faute est à la technologie.
0: Che è importante per altri motivi.
1: Qui est très importante pour d'autres raisons.
0: Però il pubblico più che sentire vuol vedere.
1: Ne écoute pas, il veut voir.
0: È vero, vuole vedere l'immagine.
1: Il veut voir l'image.
0: Vuole vedere lo show, vuole vedere.
1: Il veut voir le show.
0: Tutto questo, ma è raro come una volta chiudere gli occhi.
1: Rare.
0: Et ascoltare
1: il faudrait fermer
0: la
1: les
0: musica,
1: yeux et écouter la
0: senza
1: musique
0: essere disturbati
1: sans être
0: dal mulino a vento del
1: par
0: direttore
1: le
0: d'orchestre.
1: Moulin à vent de chef d'orchestre.
0: Mais compreso.
1: Moi, inclus, bien sûr.
2: C'est ce que l'on va faire avec les auditeurs de France Musique. On va vous entendre diriger cette sixième symphonie de Tchaïkovski que vous dirigiez donc à la tête de l'Orchestre National de France en avril 2003.

Sì, il re, un po' più lungo. Non fa mi fa re, si fa mi fa ti tu. Questa battuta. Piano. Tarin. So fa mi re dom. Mi fa sol, so so si la so so. Fa sol si re. Re mi fa mi re do do do si la sol si.

sulla testa schizzinosa. Se tu vuoi c'è la ricetta che tuo mal guarì e potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta che tuo mal guarì e potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta che tuo mal guarì e potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta che tuo mal guarì e potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta che tuo mal guarì e potrà.

0: vuoi veder mille avanti spasi mar languire al piede?
1: Non saprei che farne tanti, il mio cuore un sogno chiede.
0: Vuoi vedere prendere pazze, Johnny del dover ragazze?
1: Non mi fatto, ma non piace, di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Mi

0: cammina e la volla senza via. Si fa il tappico e la parmello che lei cancella.
1: Fuggi!
0: Si lo vero per consiglia, ti sai più dell'arte mia.
1: Dove sono?
0: Questa bocca così bella e la volla spezzeria. All'amico e la parmello che ha di più non mungi bello.
1: Dove
0: per simulare molti voi, per bruciare il cenerire. Per bruciare il cenerire. Ma vorrei cambiare con voi i miei vasi delice.
1: Briccona!

vigna dal vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, cieco con quella cerca menar, cieco con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza un ordine.

Maria Lisa, d'una decina devi inventar. Se tu in piazza qualche ragazza, ecco con quella, cercamela. Maria Lisa, domani mattina, d'una decina devi inventar.